0: Razionale unque bene
1: Concezione
0: Procedite practicam Ad practicam spectant
1: Ad menor